0: Ça fait plaisir d'entendre ce groupe de pop-rock français formé au début des années 90, révélé au grand public à travers des albums à succès, dont celui-ci, titre éponyme, Le Chemin, en 2003.
1: Bienvenue à la ferme, c'est le premier réseau de producteurs fermiers en France. Ce sont plus de 5000 agriculteurs, partout sur le territoire, engagés pour vous proposer les bons produits de leur ferme et surtout un accueil chaleureux. En ce moment, les fermes du réseau vous ouvrent grand leurs portes. Découverte des animaux, activités, jeux, dégustations gourmandes. Vivez la ferme de l'intérieur et partagez des moments authentiques. Retrouvez tous les événements à la ferme près de chez vous sur bienvenuealaferme.com. Ici, vous êtes les bienvenus.
2: J'ai connu mai 68, les pantalons pas de def, les téléphones à cadran. Alors une grippe, franchement, ça ne m'impressionne pas.
3: Pourtant, avec l'âge, les risques de complications graves et d'hospitalisation liées à la grippe peuvent être plus importants. En plus des gestes barrières, il existe une vaccination antigrippale recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Parlez-en avec votre pharmacien ou votre médecin. Une information du laboratoire Sanofi.
4: Ici RCFM, toute la journée.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: C'est l'heure de retrouver Catherine Viguier. Et un signe fait parler de lui, aujourd'hui c'est le Capricorne.
6: Oui, en matière de séduction et de communication. Bélier, vous devez faire preuve de patience côté finance, mais tout se met en place.
7: Taureau, jusqu'à la fin de l'année, vous faites le point avec vous et un ou une autre.
8: Gémeaux, vous aurez intérêt à prendre du temps pour vous afin de ne pas somatiser.
9: Cancer, une période dédiée à l'image que vous avez de vous, renforcée positivement ou pas par votre bien-aimé.
10: Lion, tout se met en place dans votre maisonnée, mais il faut vous armer de patience.
11: Vierge, de toute évidence, grâce à la culture, au voyage, vous progressez dans votre vie.
12: Balance, et si vous accordiez davantage d'intérêt et de temps à votre vie intérieure.
13: Scorpion, côté sentiment, vous ne trouvez pas toujours les mots justes ou vous êtes mal compris.
14: Mais bon, c'est passager.
15: Sagittaire, et si vous vous retrouviez avec vous-même, avec pour but être votre meilleur ami.
16: Capricorne, si l'un de vos projets tarde à voir le jour, pas d'affolement, ce n'est que passager.
17: Verseau, il est question d'une place au soleil et en préparant le terrain, vous pourriez l'obtenir.
18: Poisson, douce journée, dépaysante à souhait, vous vous sentirez bien.
19: Et pour nous tous, on choisit la grâce.
5: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
4: Ici Matin,
5: Isabelle Donignat.
0: Salut à toutes et à tous. Bonjour tout le monde. C'est lundi et nous sommes très heureux d'être à vos côtés pour partager un programme sympathique. On reparlera dans mon œil avec David Ossilou du Salon de l'Auto qui s'ouvre aujourd'hui à Paris. Et si avoir une voiture électrique, votre choix se portait sur la nouvelle 2 chevaux. C'est une piste. Nous l'étudierons ensemble à 7h15 précisément. Audrey Azot qui fait la chasse aux arnaques nous parlera de la tendance sur les réseaux sociaux qui vous enjoint à faire des dons et nous mettra en garde. Rendez-vous dans un petit peu plus d'un quart d'heure à présent. Et puis je vous emmènerai visiter un lieu charmant, entièrement modulable, coloré, confortable, avec des salles de sport d'un côté et des ateliers créatifs de loisirs, sportifs, culturels pour les enfants. Le Allez Allez Club qui a ouvert ses portes au mois de juin avec un trio à la tête de cette structure. Ce matin, on entendra Anna-Marie à Colombagne et puis justement, on peut y célébrer son anniversaire. C'est ce dont nous parlerons aussi. Marie-Elisabeth Ferrandine, Itzide, Lina Gronaga, Odink, Festidia, Uso anniversario, Odie, Ku Kinebansi. Beh, un momento sei ore e mezzo notiziale ci è presentato da Roland Frias. Salute.
20: Salute Isabel, salute a tutti.
0: Avremo questo notiziale qua a raccolta di Clementine che principia in Corsica.
20: E questo malgrado un mese di settembre è mercato da una sicchia persistente e riserve d'acqua limita di restrizioni per l'anacquera, sono riusciti i produttori con sforzi importanti a preservare la produzione e si annuncia una sta raccolta con belli frutti per questa vindanata. La spiegazione di Jean-Paul Mansi. C'è il produttore e presidente di l'AOP Frutti Corsica.
21: Allora, quest'anno si può aspettare una bella raccolta. C'è assai frutti, aspettiamo 37.000 tonne di clementine e l'analisi di clementine sono assai buone, meglio che anno, dunque aspettiamo una bella annata.
22: Ed è avuto appena paura con questi calori e questi problemi per avere l'acqua?
21: E quest'anno abbiamo avuto assai beura, si lamenta un c'è tante cartiglioni, abbiamo avuto beura perché non c'è più acqua, non c'è più acqua in Corsica e non si può più un'acqua. L'acqua di gelo sta salvando.
20: Un soggetto d'antau quale ulteremo più a lungo, autore meno un quarto, che Jean-Paul Mansel, o presidente di l'AOP Frutti Corsica di stamane, un nostro invitato di redazione.
0: In dell'attualità di noi, Roland, so sempre in onda e patidia in der Corsica, in due continue a greva di bilotti.
20: E si sono prolungati una ella aperta di annotata sti negozi tra direzione e i due sindacati che rappresentano 140 bilotti di compagnia, Marie-Hélène Casanova Servas, presidente di un consiglio di sorveglianza assicura già una mediazione a un mandato di un presidente di l'esecutivo e di un dialogo costruttivo dialogo con lo scopo di sbucare verso un accordo sino ad ora mi temo che i sindacati dicono di aver accettato dopo i due anni un blocchime di esobaghe e una sminuzione di giorni di vacanze.
0: In politica a sei mesi dell'elezione presidenziale a manca sociale democratica a uso candidato
20: Raffaele Glucksmann ha vinto e primaria o primo giro con appena debut di 66% di odi davanti a Olivier Faure, lontano da Redu con 14,46%, una prima per il partito socialista che presenterà nessun candidato esciuto dai suoi aderenti, ma il risultato è forte e chiaro per Jean-Baptiste Luccioni, il segretario federale di partito Pumonte, che chiama oramai all'Unione da Redu a Raffaele Glucksmann.
0: Abbiamo queste strade a Waku, non dice di un progetto di sbiamento d'Olmedo.
20: Un progetto aumentato da voi 1955 durante la sua ultima sessione, dieci giorni fa l'Assemblea Corsica ha validato all'unanimità i risultati di concertazione preliminare e c'è una quinta opzione oramai via in considerazione, quella di una strada che passerebbe sopra il centro di un paese, ma municipalità da sempre a sopravvivenza al secondo tracciato, un sbiamento alle levante di circa 3,5 km che richiede la costruzione di 3 viadotti. O mere José Pierre Mozigonacci vuole studiare quantunque tutte le possibilità riporto da sente in de nostro nudiziale di 7 ore.
0: In gioco ballo 4 squadre qualificate per usesto e l'ultimo giro regionale di Agupa e Francia.
20: Sabato Sporting Club di Vasti a 20 ore contro il GFCA i calci di rigore e Furiani Agliani che ha eliminato l'ACA 1-0 sono stati raggiunti ieri da Borgo e a Alagna, 4 squadre dunque per solo 2 piazze verso l'evase nazionale. Il sorteggio di i due ultimi scontri regionali previsto oggi e vertide si giocheranno il 28 e il 29 d'ottobre. Poi è corse di 8 ore si volta una griglia non ta il giro di Corsica storico che si compie la 26ª edizione sabato in Calvi, in partenariato con la Ostra Radio RCFM, una vittoria per Raffaele Astier e Denis Giraudet a bordo di Azo Borges. Noi gente ondeggi, malgrado problemi meccanici degli ultimi chilometri, e una ultima prova speciale sotto una forte tensione, a Gigonta José Andreani, fondatore e organizzatore.
23: Una edizione molto difficile, perché in cui i greve, in cui tanti danni di giaraglio che sono stati nocivati. Dopo un poco di tempo l'acqua ha avuto marcia, gli incidenti, etc., etc., ma urali è così. Dunque, non c'è mica piena, c'è a rimane, ho fatto un'arrivata in Calvi che era eccezionale. Dunque, non c'è mica piena, mi è riuscito qualcosa. Sono fiero della mia squadra che si è impegnata per fare così. Beh, dunque, siamo assai contenti. Una edizione con un bel livello perché avere tanti piloti che sono campioni a partenza è unico.
20: Un'intervista fatta da Mathieu Bourigny per compiere su Nudiziale. E una nostra informazione è a Wakumboi Udempu.
0: Aringradiabi e compiege parlemo di Stenudizie di Ubel Udempu.
1: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Sole a punente nulli all'Oriente, una giornata torna scompertù da oggi e senza vento, a cd di Meteo France, saranno tratti a Sofia, Stuluni, o gulore di oggi, lo diban di Ostro Rudion, o dampue e più minacento all'Oriente, in due l'acqua di so possibili, soprattutto in i paesi dell'interno e in montagna, c'è lo spurgulado a punente ed in temperature stanno di stagione, toccano 26 gradi a Obiu in bord di mare.
5: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: A seguida in musica con Aviletta, Nadara, Negelum.

0: Elton John annonce à Bregman sa mort à Nantes au festidia ou au anniversario.
1: Ici RCFM.
0: Et d'histoire, nous ne parlons beaucoup Anna Aurelia au microphone de Marie-Elisabeth Ferrandino.
2: Salute! Oggi parliamo di una data in particolare con Anna Aurelia, a data di suo anniversario. Come la si passa oggi per i nostri fedeli, Anna Aurelia e Antonio e Maria ci contano tutto.
3: Beh, di ben perché è grande, dunque ha di noi, dunque io ho 7 anni, ho 6 anni, dunque ha di noi, non ha di mai avuto, però 7 anni non ha di mai avuto, che ha di là giù. Beh, quando facciamo il nostro anniversario, diciamo i regali. Faccio un tempo, non ho mai fatto un anniversario, è la prima volta che ho dato le carte di invitazione di sabato. Dunque, tutto il mondo va al barco. E poi di noi, cosa è bene, è che giochiamo. È l'anniversario di l'astro. Di orte ci sono, che vanno fino a zero. Ma quando sono in dei parchi, donc a Family Park, di Clan, di Chios, ci sono l'anniversario di Amming e finisce fino a zero, donc in da notte.
2: Anton e Maria, elle, ou pensa di già a festeggiare l'anniversario di Aso Cugina?
4: Un spettacolo con Marionese, Elisi e Eu. E fabbrica un teatro per ballare con te, per far piacere a Amo Gugino.
0: Qui n'est bien ainsi que Marie-Elisabeth Ferrandini, ogni giorno e zideli, steremo con elle, d'agui a pogu, ridroueremo a po le turchi d'Uriani, elle ou un ami qui a festidiado au anniversario, et andado piuttosto a scontra i professori di Isoviole.

0: Nezera domani, Fanfan Cesare.
1: Vous voulez accueillir des voyageurs? Leur dire bienvenue, faites comme chez vous et à bientôt. Alors, Gîtes de France, marque préférée des Français, vous dit bienvenue. Avec 600 experts territoriaux et 92 agences départementales, nous vous accompagnons au quotidien depuis 70 ans. Et puisque nous avons hâte de parler de votre projet et de vous aider à lui donner vie, nous vous disons à bientôt. Plus d'informations sur gitedefrance.com.
2: Cap sur le Salon Nautique d'Ajaccio, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre. Le rendez-vous des passionnés de la mer et du nautisme revient pour sa 4e édition au port Charles Ornanne pour clôturer la saison estivale. Voiliers, bateaux à moteur, catamarans et bateaux d'occasion, découvrez les dernières tendances avec une centaine de bateaux de 5 à 20 mètres présentés par des professionnels du Grand Ajaccio. Un événement gratuit pour toute la famille au fil de 3000 mètres carrés d'exposition et près de 300 mètres de quai. Info sur ajaccio.corsica.
3: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
4: Ici Matin,
3: Isabelle Donignat.
0: Autour et mezzo. Roland Frias, salut.
5: Salut Isabelle, salut à tutti.
0: Abrimus, tu non ti dia le qua vine di agreva di bilodi in de ercursi.
5: Dopo a 4 giorni di conflitto e disturbi numerosi, è stato dro un accordo stanotte tra direzione e sindicati di bilodi, hanno da bueri via normalmente oli domadina, da bui venderi i bilodi dinunziavo, in un particolare un blocchime di esobaghe da bui 2 anni e una sminuzione di giorni di vaganze, ma ferma per agua confidenziale o contenuto di un protocollo d'accordo è conosciuto solo all'interno dell'impresa, ci dice Marie-Hélène Casanova Servas, presidente di un consiglio di sorveglianza d'Ercorsica, che ha giocato un ruolo di mediatrice e che saluta un dialogo costruttivo presentando esso scuse ai passaggeri.
0: In dell'attualità di noi, Roland, i prezzi di carburante.
5: E quelli di gasolio, poi hanno calapresto il primo ministro Sébastien Lecornu riceve un dei giorni e mezzo e dice distributori cu u scorbe d'ottene una gallada tra 12 e 18 centimi un litro, un annuncio vatu dopo lo sbloccamento d'una parte di riserve strategiche di un Stato.
0: Abuli di Garolan cu a presidente di a commissione di legge di Senato Muriel Jourda, che di aspettata di in Corsica.
5: E l'etape un secondo mandato ad ascontrare i parlamentari corsi, l'esecutivo e i presidenti di gruppi di assemblea i corsi che hanno quadro di l'esamine di un progetto d'autonomia, un testo di uguale sarà a rapportrice il 26 d'ottobre. Il Senato deve da capo a questa riforma costituzionale con un calendario assai stretto.
0: E a 6 mesi dell'elezione presidenziale a manca su giallo democratica a uso candidato.
5: Raphael Glucksmann ha vinto e primaria o primo giro con appena di più di 66% di odi davanti a Olivier Faure, lontano da Redu con 14,40%. Una prima per il partito socialista che presenterà nessun candidato esciuto dai suoi aderenti, ma il risultato è forte e chiaro per Jean-Baptiste Luccioni, il segretario federale di un partito un po' monte che chiama oramai all'Unione d'Arredo a Raphael Glucksmann.
0: La luce del sociale in Corsica, un'urgenza vitale di Betua risposte che fermano insufficienti.
5: Dia tematica di un colloquio annuale organizzato da coordinazione intera sociale di lotta contro l'esclusione che si danerà su Marco Rinaiaccio, una problematica maggiore in una regione che ha da subito basso da oggi su Giallin di Avrancia Metropolitana 10,2% di residenze principali contro 17,3% in media in l'altra regione, precisione con voi Elen Battini.
6: Secondo l'ultimo cifre, al primo gennaio 2025 c'erano 16.183 alloggi su Giallin in Corsica, cifre cresciuto solo d'un per cento di beta l'anno scorso, 100 alloggi noi solo in 2024, di crescita a più debole di queste 5 ultime annate, dirà 365 anni fa. E poi fermano sempre assai sforzi a fare, non ta e 5 comune l'isola costrinta da legge a probone tra 20 e 25% alloggi sociali, solo a stia di regola e anche al di là con 31%. Aiaccio, Alata, Biguglia e Furiani sono più 15 bilanciu. Solo buntu positivo, l'allo di sugiali in corsi gasso meno etti, forse gen altro, cu per media 34 buntu no anni, qui contra 41 buntu ta un nazionale. Risultato, l'allo di sugiali in de noi hanno globalmente un isolamento d'ermego più buono.
5: Arrigasiabi, Elen Battini, un soggetto non ta uguale, ulteremo più a lungo in de nostre emissioni di a redazione da sente dopo un nostro nudizia le di mezz'orno.
0: E poi, gorse di 8 ore, si volta una griglia non ta uggiro e gorse gastorico.
5: Chi se compia zo, bintesesima edizione sabato in Calvi, in partenariato qua a vostra radio, RCFM, una vittoria per Raffaele Astier e Denis Giroder, bordo di Azo Porsche 911, malgrado problemi meccanici dell'ultimi chilometri e un'ultima broa speciale sotto una forte tensione, ma con imbienza sempre senz'altro a Gigonta, José Andreani, fondatore e organizzatore di sta corsa.
7: L'ambiente di Cadigort, ho fatto di retroaccio tutti i passionati e al di là dei passionati anche che vengono a avere vittorie che non hai più visto dopo 80 anni, e c'è un ambiente particolare che si va in giro a tutto questo, e dunque per noi è soltanto soddisfazione, perché è questo che noi cerchiamo in permanenza. Soddisfatto che la corsa sia terra di rally, perché ci sono tanti mari che ci domandano di passare un paese, ma aspettano il giro di Corsica, in cui veramente all'unità di ci sono gente al bordo di strada che propone canistrelli, che propone caffè, tè, eccetera, eccetera. Dunque è eccezionale, signorino, perché da gente che viene di lavoro non la vede più un delitto. E questo è qualcosa di straordinario.
5: Un'intervista fatta da Mathieu Bourigny per compiere su Nudiziale. E muda ridro a Beawa, Isabel, cu a seguida dell'informazione di Kumboi subito e Nudizie di Utempo.
0: Grazie, Roland. Et tu trouves mon soubidou père, Zéguida Diouno, je trouve or.
8: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsiga.
0: 3 minutes de soleil en moins aujourd'hui encore et de lumière. Il s'est levé à 7h31 et s'éteindra à 18h45 pour la Saint-Wilfrid. Ce 12 octobre, grand soleil a priori presque partout, exception faite de l'est de l'île qui sera ennuagé et peut-être même recevra quelques gouttes ici ou là. Aux alentours de la région Bastia, sur les hauteurs notamment, c'est possible. En revanche, il ne devrait pas y avoir de vent. Seront des brises qui se mettront en place pour ce début de semaine. Et les températures continueront de grimper jusqu'à 28 degrés. C'est la maximale espérée à Porto Vecchio. Il devrait faire 26 à Ajaccio, 25 à Aliria, Bonifacio ou Sartène. On attend 23 à Corte, 21 à Piane. Sachez que demain, ce sera du grand beau temps aussi pour la journée de ce mardi.
3: Ici RCFM.
4: Actu local, musique et bonne humeur.
0: La suite de votre forum, après ceci, nous retrouverons notamment Thomas au téléphone et peut-être vous. Si vous avez envie de nous écrire via WhatsApp au 04 95 32 22 22, vous pouvez aussi via ce canal nous déposer un vocal si vous n'avez pas le temps de participer mais que vous voulez quand même partager un message. Et puis on peut aussi écrire sur Messenger.

0: Erasopolis, Nanta, RQFM, Dechorisi. Elle m'a parlé di sta duentu in canto, hein, qui si met in ballo et qui si met in piazza, hein, poco a poco. Elle m'a parlé di sta zirata musicale, culturale, qui sa pronta in cu Paul Agostini. Buongiorno. Paul Agostini, ci ascolti, ci senti o ci sentite o mica?
1: Sì, sì, sì.
0: Saluta, saluta.
1: Salute, salute.
0: Allora, mi ha parlato dunque, ha detto di Juventus in canto, è un bello scontro, hein, qui s'appronta, e mica a prima volta. Hein?
1: No, no, no, di quinta edizione di Juventus in canto, quest'anno.
0: Allora, che mi pote ritrovare, e può darsi, parla dunque di si quattro primi anni, chi era appena lo scopo a principio di sa squadra Juventus in canto?
1: Allora, prima della storia di Juventus in canto, siamo alla zirada della società di Santissima Annunziata, che organizzava questa zirada, e abbiamo deciso, dunque, 5 anni fa, di fare una zirada per lasciare la piazza ai giovani, e lo scopo di una zirada per i giovani che trasmettono la nostra lingua, la nostra cultura, e per dire di noi che le nostre tradizioni non smarriscono mai. Dunque è appena un scopo di questa serata, e poi i giovani giungono di tutta Corsica, eh? Dunque c'è Juventù Bumontinga, c'è Montinga, che viene in aiuto a nostro socio.
0: Allora, una squadra che si è allargata, penso, a lungo andare di là e di edizioni.
1: E si è allargata, dunque a Ua ci sono i cantori appena più giovani, perché a Ua siamo vecchi noi, 37 anni.
0: Quantunque.
1: Dunque ci sono i giovani che corrono quest'anno. Più giovani sono lì a Gori, François Vaccianini, Fidino, Elia, Albertini, Angela Maria, che hanno tra 7 e 10 anni, dopo ci sono i giovani che hanno una ventina anni per la zirada.
0: Allora, come si da organizzare questa zirata e quanto tempo da durare?
1: Dunque, la zirata si da passare in agenda di Ulpaiola. Yeah. A 6 ore sera, e normalmente il concerto fa già poco brisa, no? 2 ore di canzone, e dopo ci ritroviamo a sala di vista per fare vista, come dire,
0: a continuare. può darsi e fa passare qualche informazione pratica per i piazzi, per spiazzarsi sino a Ulpaiola?
1: Allora, io dico là appena verso 4 ore e mezzo 5 ore, perché qua su Pingara c'è assai difficoltà, e poi di nuovo per avere una piazza, perché c'è assai mondo, c'è 300 persone ogni anno che corrono qua su, in cui più, e a 10 si può mettere 200 persone in cui più appena di più.
0: A maniera di comprare i piazzi?
1: Allora qua su. A 10 all'entrata, verso 4 ore e mezzo, dunque a gente può non comprare un biglietto.
0: Ecco, poi lo ramintadino a data di questo bel avvenimento?
1: E di sabato, 17 ottobre, a 6 ore e sera, in agenda di Ulpaiola, e volerebbe di nuovo ringraziare assai quelli che corrono, i giovani che corrono per questa serata, e di nuovo cioè, i soci di la società Santissima Annunziata, che facevano un lavoro tremendo per mantenere gli ambienti sociali e per animare il paese.
0: Una bella vista dunque chi s'appronta, e sabato sarà un bel momento di musica, di tradizione e di lingua corsa in Ulpaiola. Vi ringraziamo Paul Agostini d'aver stato in conosco stamani in Antalondi, d'Avreguenza Mora, e poi una bella vini da prontera, di preparazioni.
1: Sì, sempre preparazione.
0: Una bella giornata e a presto. E tanto puderemo di noi sentire questa canzone di Petru Guelfucci a sta zirata Juventù in canto in a Iege di Ulpaiola sabato a 6 ore di sera, Zite Lucia di Romania, e giusto dopo, come previsto, andremo in campo d'aviazione in a Iaccia Ritroa i Spindivoghi.

0: su da Paoli, gli piace. No. E dopo si giochi sono più giovani, perché che hanno una cinquantina anni.
1: Dove abbiamo piantato lì? Oui?
0: No. No, qui è un terreno che abbiamo comprato nel 2006, e chi dirà, un anziano li vedo, ma dirà abbandonato dopo i 50 anni.
1: L'idea era di lavorare a terra o giusto di avere una li vedo per viaggiare e di dire così, un ceramico un terreno costruito?
0: Allora, in noi l'ultimo siamo oggetto di assai utilitaristo, dunque se non era mica solamente per fare gas, quando abbiamo visto tutto qui l'olio e tutto, ci abbiamo detto balia il corpo di fare uno struglio, perché infatti senza voler anticipare il mondo, ma facciamo qualche de galitri olio per in famiglia, non è mica industriale,
1: Per viaggiare, ma di un lavoro che si va in famiglia.
0: Ah, qui è un tipo di scappa.
1: Allora, tu dove hai più di 80 anni?
0: 83 anni quest'anno, oui.
1: Henri.
0: Oui, Henri. Ah, oggi è venuto a fare a controllare, perché ieri hai troppo lavorato in piaggia, allora non è mica tutto tempo, ma oggi è venuto a verificare se i violi lavorano sempre bene.
1: E tu dovrai dirlo?
0: Sì, ma siamo vicini, di tutta maniera le case sono fatte accanto allora.
2: RIB, que vous pouvez retrouver le mercredi à 13h et à 20h sur cette antenne, ou quand vous le souhaitez aussi sur l'application et le site ici RCFM.

Tutto fido lo t'aspetta di Guscenza, Nanta, RCFM, 10:55, 11:05, o giornali in lingua gurza, in cui Roland Frias da qui a poco. Ti do di muovrimi, ma finisce a storie insieme.

0: Benvenuti all'Entire QFM, messo Andy Chori, uno di dialetto che ci è presentato da Roland Frias. Saluta Roland.
1: Salute Arthur, salute a tutti. Hanno da buerri via i voli di mattina in decorsi che di modo normale dopo tre giorni di conflitto e disturbi numerosi si compia greva di piloti stanotte tra direzione e i sindacati da boi benderi. I piloti denunciavano in particolare il blocchime di esobaghe da boi due anni e una sminuzione di isogiorni di vacanze, ma ferma per agua confidenziale o contenuto di un protocollo d'accordo è conosciuto solo all'interno dell'impresa che presenta esso scuse ai passaggeri. In dell'attualità di nuovo, il primo ministro Sébastien Lecornu riceve da qui a una mezz'ora i distributori petrolieri cui scopre o d'ottene una galada tra 12 e 18 centimi un litro per il gasolio, un annuncio fatto dopo lo sbloccamento di una parte di ebruiste strategiche di Ustato. L'alloggio sociale in Corsica ha un'urgenza vitale di beta risposte che fermano insufficiente una problematica maggiore in una regione che ha adassa a più bassa d'alloggi sociali di Francia metropolitana. Sarà in corso quest'anno di un colloquio di coordinazione interassociativa e di lotta contro l'esclusione mercoledì in Ajaccio. Ne parleremo più a lungo in della nostra emissione di redazione da sente giusto dopo il nostro notiziale di mezz'ora. Principia raccolta di clementine di Corsica, malgrado un mese di settembre mercato da sicchia e una sicchia persistente provviste d'acqua limitata e restrizione per l'anacquera, sono riusciti i produttori con sforzi importanti a preservare la sua produzione e s'annuncia una sta raccolta con belli frutti per questa vigna d'annata. Ne abbiamo parlato stamane con Jean-Paul Mancel, il presidente di l'AOP Frutti Corsica, era un nostro invitato di redazione, intervista da Sente Dorna Nanta Adela, ici RCFM. E poi in Yoga Ballo, l'anziano Gavidano e difensore Bastiaccio, François Modesto, bene di essere scelto da Genoa al posto di direttore di football tre mesi dopo la sua partenza di Juventus, il club è 17esimo di Agla Civica di Serie A.
0: Ringraziai Roland, e che bella carriera di François Modesto, anziano giocatore di Sporting.
1: È proprio una fierezza.
0: Pas au ballon court, tous les soutenadores. Vous êtes plutôt Genoa ou Sampdoria?
1: Et vous êtes plutôt Juve.
0: Ah, d'accord, voilà. Oui. Bon. Eh bon. Ognuno t'a iso diveti,
1: così. Sicuramente. E poi? Plutôt Gaz ou plutôt Furiani Agliani?
0: Adio a sei amiche in De Furiani Agliani, ma dice a Radio Quantunque piuttosto Gazelec.
1: Sicuramente.
0: Ma qui sa si sa. O mi posso piattare.
1: Peccato.
0: Mi ringrazio.
1: Grazie per questa partita assai stretta contro lo Sporting.
0: Una partita stretta, ma una partita con assai spirito, e qui è stata una gamba e una fierta per ognuno, penso.
1: Di vera. E poi le è contata proprio a Erin, devo mag de sport, come Andrea Castellani. Baglio inteso.
0: Ma senti sempre all'ascolto da frequenza. Amore,
1: sicuramente.
0: È un piacere. Vi ringraziamo Roland, a grande edizione di Frequenza Amore, in cui giornale a mezz'ora, in cui
1: Didierno,
0: in cui piacere. Vi ringrazio, buona giornata.
1: Allez, a domani, buona giornata.
0: A domani.
2: La météo 100% locale avec Aurélie. La rénovation énergétique en Corse, sans souci. Maison, appartement ou copro, accompagnement gratuit et travaux pris en charge jusqu'à 100%. Info sur aue.corsica.
0: Ecco, tempo pastuloni, pumonti e cismonti sono in verdi. In Corsica Sutana ritroviamo un bel usol, igual che niuro saranno presenti in Alta Rocca e in un portivo e ciaccio. In un dopo mezz'ora, un vento dal Livante che firmerà moderato. I temperature saranno al più tra 23 e 26 gradi in i luoghi i più dolci, 20 gradi in i 2 sei e 16 in montagna. In Corsica Suprana ritroviamo di nuovo un bel usolo, qualche niolo in un ruggione bastiaccio in fin di mattinata, un vento moderato nell'insieme di Cismonti, in temperature i più alti saranno tra 21 e 24 gradi e 15 gradi in montagna. Da riassumo, una bella giornata ci aspetta oggi nell'insieme di un nostro territorio isolano, i temperature sono agrievoli e un vento che firmerà moderato a lungo andare di giornata.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
0: Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur RCFM. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est notre dernière demi-heure ensemble, car comme vous le savez, de 11h à 11h30, cette demi-heure est dédiée à notre jeu Indouina. Vous pouvez réserver vos places au 04 95 32 22 22. C'est Patricia qui vous accueille au standard de la radio. Stéphane réalise cette émission et c'est toujours moi derrière ce micro. Arthur Solinas, en espérant vous retrouver toujours aussi nombreux juste après YouTube.

l'acqua di uccelli, falata come lacrimi, cascata come gioia, oh poche mica.

0: Araudi dirige, caraudi dori, salude Simon Gui per Didia Ostra. Faggi un pezzo, eh? Con me era ridroado Gui Nantalonde, di RCFM e di una sei viegge, che mi ridro di ridorno, da bassa una bella stonda di spartire a Gumboi. A Degnica Gendré e Camelo di No, alla colta delle Voniga, ridroarede Alesia, un numero. Come sempre, gli stessi 0495 32 22 22, e aspettando di poter stabassante, ascoltiamo Antonio Giosia o a Cucchi Fa.
1: RCFM Didea Ustra.

0: die ganzon e biu cunisciu de Antonio Giosi chi se n'è andato a l'Eder nu pogu va e tutte nostre nostra simpatia a Osovio Lugerome e a Zovamia per awa lasciamo a Gazinca e a Velagna e andemo in Bizzanico di Ise. Saluto Ise.
1: Opa, saluto il suo ritorno.
0: A ringraziarmi mi faccio piacere, Ise.
1: A me di no,
0: È molto più a giù ben da voi oggi, a far sta mone. A giù visto basta qualcosa che l'università di Corsica si mettia in onda contro le formigure. Ora cercano qualcosa da combattere le formigure.
1: Seria ora, Seria ora, Opa, a parlare dell'orti 2026, soprattutto mio, Allora state assente, tutti gli ingredienti quest'anno era per avere un orto cattivo, ho piegato 5 giulioni, un callo non finiva più, manco una candela d'acqua che farava dolcere. Ah, vi dico, tutti gli ingredienti per un orto cattivo, dopo per ora non puoi più andare qua, non ci sia più acqua in paese. Dunque, vi dite che era partito male la
0: parte. Ah, andava assai male.
1: Ma, coagnacca, come con noi, a speranza di sicuro, questa non mi può pensare, passione, piano piano, e beh, hai già avuto un orto, leggo sempre, più che positivo, stata sempre. Che pomate, che ho indotto tutta l'estate, e che ne ho sempre per un mese e mezzo, vi potete dire che l'affare era grosso, erano carche, belle, linde e tutto.
0: Ma
1: giorno per giorno,
0: Come un latte
1: come,
0: notato ovunque.
1: Come sei unghie, mo pomato, non hanno più un fiore, tutto in piano. Ma giù puttate, tutte, c'è sotto due giorni. Quando sono partite, sono partite per di vero,
0: anche di più.
1: Dunque, è vera, cioè si è appassionati, giurava il laso, questo è vero. Ma quando museate, e poi allora sto cambiamento di clima, se non dobbiamo ricca, di eroga da piano prana, non ne ho più da avere nulla, mangiare né nulla.
0: Ma ancora sto per il commercio, io pensavo di va come in Spagna, come li vagano i spagnoli, da brasera, alla tretia, da mica di da bra due ore dopo mezz'ora, così sta, così può mica sta. Ma per i negozi, per il commercio, e di nuovo, l'agricoltura ce l'era a piano andatura con è più quella di prima.
1: Perché chi sta da sente, se andiamo mica in guerra e se quest'anno vi bene, che li stessa fare, allora qui siamo male. Qui è mai se male, vi dico, qui è mai se male. Perché chi avanti, ciò che noi sentiamo è mo male a credere che 2026 un grimo è essere differente, è mo male a credere. Avanti, è partito così, Io quando, a televisione feci assai reportage di cose che mi piacciono. E già ho visto in Alsace. S'abituate, il laboratorio, mica in pieno gelo, il laboratorio, cominciano a far soffrire le piante, i legumi a una temperatura di 50, per bere come se le resi. Dunque, vi dite che
0: non
1: mica resta quest'anno.
0: Ah, no, manca appena.
1: Facciano con la temperatura più di 50, la giusta, se no, 4-5 ore. E queste sono cose che mi passioneggiano a me, per bere la pianta e come la da resistere.
0: E come la si comporta per bere la da un frutto di stessa
1: allora,
0: maniera.
1: Allora, vi dito, che siamo ingaggiati in qualcosa, io sono appena anziano, d'accordo, ma non so mica come ne amavo,
0: Ce l'hai raccontato, perché da maniera non scambieremo nulla, mi pare, dunque ce la bere come novemo, giusto appunto, come mandiusca, con l'acqua. L'acqua di una primura maior.
1: Allora ne parliamo, allora ne parliamo. E per allora oggi non ne parla più, o se la fala si para tutto.
0: Abbiamo visto, la settimana scorsa.
1: Se la fala si para tutto, in guerra non ne mu più. Ah no, veramente. Io sono bello contento di un morto,
0: Mi
1: sono battuto, ma questa è l'abitudine. Non mi piace mica perdere di no.
0: E cosa voglio dire? Anacquado di più?
1: No, è più complicato così, Più complicato così.
0: D'accordo.
1: Perché chi è stato assente? I pomate quest'anno, le pareci sono fatte bene. Era talmente secco che nacquavano due volte più che normale. E chi fa la pomata fa il culo nero. Dunque, c'ho la prova altre cose, c'ho la copre, c'ho le sangrente, come faccio io da mano a sera, che volete che vi dica io?
0: Ah, io c'ho la cura.
1: Erano obbligati a andare qua, erano obbligati, soprattutto quelli con giugno che la sera all'orto. Io sono da mano a sera in Grento, ma quello con giugno che la sera. Dopo c'è la scaffare, ci sono i cimici, ci sono bobo, le formicole, ci sono vizio, voglio dire.
0: Ah, è un impegno.
1: C'è veramente una gnacca che sorta dell'ordinario,
0: Ah no, di un impegno da monto, di bere di buon, nemica vaggio, con l'uomo che un pancito.
1: Io facevo un piccolo orto, ma vedete, e poi io, bon, d'accordo, mi aiuta finanziariamente, mi aiuta, ma io siamo ritirata. Ma quello che più è questo affare qui, Corciadelli?
0: Oh, è così.
1: Corciadelli, ma vedi qui, quello che gli ha dato i bruttini, che gli ha la vigna, che gli ha Corciadelli con questo spese di gripo scemo che ne avevamo.
0: Ah, no, ma di vera e poi tutta maniera se non avevamo mica l'aiuto di scientifici, questi che hanno rivelato nuove maniere di bruge, di valore, di nuove produzioni maggiore, di radio.
1: Esattamente ciò che ho detto innanzi, qui ciò che ho visto qui, vorrei dire che questi vedono appena più lontano.
0: Allora,
1: opa, vi saluto, torno e aspettiamo all'altro.
0: Ringraziamo Ise e poi una buona giornata e a trovarci.
1: A domani sicuramente.
0: Sì, di ore. A beggio, Ise. A beggio. Ieri è vero che mantiene l'orto, mantiene la produzione di legumi, di frutti, di una razza di resistenza. La resistenza, aspettando i nostri diame, di appena l'altro nome di Cercinello che noi ridurremo a Wacu e oggi di Agraona, aspettando i nostri diame, al 04 95 32 22 22.

Cercine, l'ubre de resistente baulista, dire una bella canzone di oggi di Agraona, dunque questo ubre di Fiumovo, che dire rodione accanto a quello di Portivetto, di Geremo, e c'è un pezzo di strada, quantunque, Portivetto in due apertesi da 14, tu trovi come lo si dice, questi paesi, riduare della cinemateca di Corsica o festival e filmi di Droi, con una prima proiezione, mercoledì 14, a 6 ore e mezzo, di un documentario Paroli d'Usini, realizzato da Marie-Pierre Valli, in partenariato con Complesso Galaxy, e pratica lingua d'Avredo, dunque si tratta di un film in lingua corsa, sottotitolato in francese, come potrà scoprire testimonianze di l'operai, di l'usine, di Vuleli e di Obontale, cioè, dunque appuntamento è dato 14, in Portivetto. Allez, aspettiamo sempre certe diame vostre, diame da Vartigiba ad Idea Ostra, in aspettando, e beh, ridurremo ai bignuti, in crisi, a grisa.

0: grisa di 40 anni di Bignoti, i miei 40 anni sono scorsi da una bella stronda. E Bignoti da ridroa di nuovo BDM 23 d'ottobre in un rodione a Stiaccio in Biguglia e a Wari 2 a Giansanto Naiaccio. Salute Giansanto. Salute, come andiamo?
1: Ah,
0: Ma
1: qui che ne te mai aiuto?
0: Un bisantimo mica troppo, Oian Santu.
1: La statistica non te mai aiuto?
0: No.
1: Non avevo preso mica da vita perché ci soffre, pendente due mesi.
0: Ah, oh.
1: Mentre comincia a andare un po' un mese,
0: Vi rimettite?
1: E così mai si parte, vorrei tutto è finito.
0: Ah, boh.
1: Come
0: te? Non mi c'era mura. Ah, ma no, non è mica finita, siamo sempre qui.
1: Ah, io
0: che ti giuro. Ah, bisantimo assai male. E non è mica troppo lontano, telefono, no?
1: No, parlo dentro a radio.
0: Ah, bon. Ma ora bisantimo meglio.
1: Voilà.
0: Allora,
1: si è parlato di formicoli. I formicoli ci sono, eh?
0: Ah, ieri di no.
1: I formicoli, i topi, i vetoli, i sarpi ci sono, serve la natura.
0: Ah, ieri, a quelli giguro di natura. Abbiamo sempre bisogno di un mignolo.
1: A volte di no ci sono.
0: Ah,
1: ieri. I topi di no ci sono.
0: I francesi allora hanno messo un titolo non tasti animali gusti non tasti mignogoli, chiamano le nuisibles forché malgrado tutto i giovani anche lì
1: ciò
0: e di vera
1: e tutti le ciò
0: cioè di tutto per fare un mondo ancora affari più tiughi e più disgraziati e più anche più goffi.
1: Oui.
0: Ecco io sento.
1: Ecco.
0: Ci ha fatto piacere di sentirvi.
1: E voilà, la me.
0: Allora trovaci sti pochi giorni, si di ore.
1: Si di ore.
0: Lì io sento, vi ringrazio.
1: Allora, buona giornata.
0: Aspettando a Beggi.
1: Verici.
0: Ah beh, ci vuole di tutto per fare un mondo. Ci vuole più tempo di contemplare la natura, gli animali, di rispettarli di noi, come i cristiani, come gli umani. Ci vuole tempo, e più tempo e tempo di noi, la canzone di Delfine Giro, la mia oa. E ci ritroviamo dopo, aspettando i vostri diami, al 04 95 32 22 22.

0: Delfine Giro, la mia dolcezza, Udampu e ridruemo a l'amico Filippo di Nizza, Petralba e Belgude. Saluto,
1: via. Saluto, sempre in Petralba.
0: Sempre allora, via.
1: Saluto, contento di un ritorno. Non tanto più vado una facana.
0: Ah, di volte mi chiamano, affrancava a porta.
1: Per noi è un piacere. Arrivo di assicurata, poi si cambia appena di persone. Ognuno porta qualcosa. Dunque, sta varietà a noi ci conviene.
0: Ognuno ha le sue particolarità e poi di sapere come li chiamano loro per spagnolo, ognuno porta qualcosa.
1: Allora, beh, come hai visto che non c'era tanto mondo, come l'hai detto parecchie volte, giustamente per lampare una chiama per i nostri amici. Hai detto così, mi ripeto, ma si comincia la settimana, ottobre avanza e fila, c'è di meno a calmana, a periodo è tranquilla. A noi, a nostra primura, è divenuto un tallone, di far sentire senza misura un corso durante sestonde. E se noi siamo numerosi e che ognuno dice a soia, tanto allora siamo felici, si costruisce la nostra storia. E voi chi seguitate, chiamate o fatela sapere, chi sostonde se piate, da amicizia e poi di piacere. Aiuto. Venite con noi.
0: Ecco. È bella giamma. Sono sicuro che la naesse numerosi a uomini.
1: Allì, sono sicuro che ho standard a saltare.
0: Fussi la bu. di un bel invito.
1: Andavete piano piano.
0: Bene, sempre. C'è sempre chi sia. Una casa di vostra, il lume non è mai spento.
1: Ecco.
0: Tutto va bene per i vostri paesi.
1: E piano piano sa va come la diuette di vera, più tranquillo, c'è appena più di calmo, fa girare il tempo, è avuto appena l'acqua, dunque la natura si rivia appena, le fonde, l'alboratura si rivia appena.
0: In certi luoghi fa brodo, in certi luoghi fa male, ma...
1: Ma i nostri pastori sono contenti. Allora
0: dunque, se li sono contenti ieri, siamo contenti noi.
1: Ecco, ma presto ci si dà donna umana.
0: No, ci sarà di mica umana, o so mica se lo ribio maestro di casa.
1: No, ma se io capito è Saveria umana.
0: Allora è Saveria, è la nostra Saveria. Tanto meglio.
1: La prossima, con piacere.
0: Sicuro. Fili, ringraziabi.
1: Anche a voi, vi ringrazio. A presto. Un saluto a tutti.
0: Non ci mancheremo. E buona giornata.
1: A presto.
0: È una poesia, una bella poesia da Diamà, l'invito da Diamà, aspettando le vostre diame, sempre al 04 95 32 22 22. Per parlare appena di proposte culturali, manifestazioni, sabato 17 d'ottobre c'è la rimessa di premi di un libro corso in Aleria, un Vorte di Madra, a onde giore di Madina. Sei autori premiati, parecchie categorie, saranno accolti da Iuria, quasi presidente Jocelyne Casta, che noi saludiamo. Ecco, un libro, a poesia, letteratura, rime, per me, per noi tutti e per te. A Wadia Gonzona di Galo Rocchi.

talento a voce eterni di Carlo Rocchi, per te fare strano quando un cadu va tu caso a qua chi dice le mie bene li mie dormenti e tutte le mie bene maniera strana di dire, non la conosco mica, per di la franca, se cosa vede, se è una maniera di dire in qualche luogo, per le rusce, per un detto, chiama de bu, a di idea vostra, 04 95 32 22 22, o tanto di una maniera di dire anche un pedigroge, no, per parlare di pedigroge, c'è pedigrungica, boh, non la faccio mai, c'è un assoggio nuelo di pedigroge, che al manachete usa il primo mercato di Nadale in paese, o dove ci dice, e la soggio a Gesapè che ferma le piazze per le spunenti, dunque contattate di pur un interesse sociale d'avere condizioni i partenariati possibili eccetera eccetera, un'andatura da sostenere. Noi cari amici, beh, aspettiamo sempre che già andressimo qui in posta, avremmo preso caffè, siamo alla grotta di Usole e dunque aspettiamo le vostre diame. Si deve andare di voi a fare un giro, poi si è tirato i bassi, non so mica, si deve mica Ugadondi. E beh, c'è la binta qua con Ugadondo aspettando le vostre voci.

0: ci siamo messi a ballare nel studio di RCFM con tutti gli altri. Sente appena estate sempre questa canzone Agustì, in tutti i casi un bel Luiso di l'estate, mica un gattio, dunque dire la binta uogadondo e andiamo a barrada con Monsieur Amado.
1: Saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Saluto Amado, come andiamo?
1: Sempre così, è più ne canta.
0: Faccio un pezzo, eh? Anche dopo.
1: Era un pezzo che non ti sentivo.
0: Eh no, sono stato un bagonze, diremmo.
1: Eccoci. Allora, si è andato un nostro ritrattatore. Luigi Amadori. Era un ritrattatore di prima drinca, era appassionato assai di lingua corsa e non aveva fatto tutti i ritratti quando abbiamo fatto a Didia Ostra in Cittadella. Poi facciamo parte a tutta la sua famiglia che lo riposi in Santa Pace. Ahi ha un suo magazzino a Godin.
0: Boulevard Godin.
1: C'erano parecchi ritratti di scuole anziane, si volevano ritrovare tutte le scuole che di poi l'annate 40, 30 e si volevano trovare in duello.
0: Ah, questi c'è un fondo di voto.
1: Una
0: ricchezza da monta, e ce l'ha detto che c'è un bel ubezzo, quantomeno un secolo e mezzo di vita a Stiaccia, tra scuole, confraterne, manifestazioni, niente in carudio.
1: Era curì appena dappertutto per idratare, per tenere tutto, non passato.
0: Allora, non so mica se è possibile, se i violi, se la via violi, se i gisanti, non si cacchi.
1: Veramente, ci sarebbe che i violi che li riguardissero tutto ciò che l'ha fatto.
0: E d'altronde che una meria o una collettività piessi.
1: Che lo piessi, perché passava esostonde, non tu gusti, per trattare tutto ciò che si passava in Bastia, l'anziano e un moderno.
0: Allora, questi di un viaggio in un tempo, io ci sono andato due o tre volte, a vedere idrati, a piare idrati di nuovo, perché a dire che lo destimone in Bastia, dunque a comprare ancora idrati, e c'è un fondo qui, Madonna, c'è da nutrire una mostra a un museo per 3 anni.
1: Vediamo quello che si interessa veramente è i ritratti anziani, poi pochi a un lei non c'è più, ma se lo che sia può fare.
0: Ci vorrebbe avere, penso, una collettività con servizio di patrimonio, di agricoltura, e di mettere in qualche luogo alla grotta, Gerardo.
1: Ci andavamo spesso con Cesario a bello, ci passavamo parecchie stonde con lui.
0: Era un personaggio di Avida Vastiaccia e di Berra che a Meria di Vastia una volta aveva fatto una mostra in giro a Evoto di Tito Bronzini de Carafa.
1: Oui.
0: E penso che sarebbe una buona da vedere di nuovo qualcosa in giro a Monsieur Amadori.
1: Sarebbe un peccato che tutto si andesse.
0: Non ci sarebbe mica.
1: Per tutto ciò che l'ha fatto.
0: So che l'ha fatto e so che lo dramanda qua, perché torna una volta di sono ritratti di una Bastia che non esiste più.
1: No, se mi diciamo tutti i ritratti anziani di se scuole, di tutti i movimenti di Avilla.
0: E di volte ne scopro d'orna in tastere di gente che mette un ritratto Amadori, di confrater in progestione Bastia.
1: Non te confraterne c'era sempre. Per ritrattare. Che lo riposi in Santa Pace.
0: E sarebbe un bel omaggio di avere una mostra in giro a tutto questo materiale gusti.
1: Qualche parola?
0: Compiacere.
1: Amicizia e macaroni, se non sono caldi, non sono buoni.
0: Che bella.
1: con nemici vecchi, o fa amicizia nuova.
0: È così.
1: La salute e l'amicizia si apprezzano quando la manca.
0: Ehi.
1: Se tu, se tu vuoi che l'amicizia si mantenga, fa una sporta, bassi e lascia venga.
0: Ehi, è come dici di nuovo, pattidiare amici cari.
1: Amicizia. Vale più un'amicizia che una parentia.
0: Cacchi porta. Cacchi porta, ieri, beragli.
1: Danari e amicizia. Torcendo un naso a giustizia.
0: Questo che io conoscimo.
1: È conosciuto.
0: Ah, quello illustrato ogni giorno chi Dio va.
1: Pattidiari, amicizia longa.
0: Di nuovo.
1: Deve asciugare chi uno se dovranno aggiustarne.
0: E se cacchi siano ad astri, ci diamo al 04 95 32 22 22, e così fermo la raccolta.
1: A salutarci.
0: A presto, a ringraziarvi per la diama.
1: A beggi,
0: amato. A beggi. Tutti sti detti gira l'amicizia, e ridurremo a l'amico Eric Matti con Manuel, lui e noi ci ridurremo dopo.

Manuel, o violu di Barcellona, Quirik Matei, violu di Gorsiga, e con una bella canzone, un passo doble, un tango, insomma, mica, qualcosa di questo genere, Augusti. In tutti i casi, senza valla, ma parlando di teatro, un bastio Mercurio 14, dopo domani, mortorio di Marco Iancarelli, messo in scena da Pier Savelli, Savalli, mica Pier Savelli, Savelli di Romero, i bastia, con Jeremy Alberti, Charlie Martinetti, San Piero Medori, Nicola Poli, Violeno Nuovo e Stefano Cesari, all'alboro di Bastia. Allora, aspettiamo di sentire vostre oggi, o 04 95 32 22 22. E ora, DJ Radio Mica, una scoperta, una nuida. Allez, andiamo a ritrovare un conte, un conte Arrigo di Valagna, dunque Esciudo, a Zabede, forse, se così di Nanta e Rede Zuggiare, che così guidate all'amico Marco Biancari di Dino, ma Marc-Andrea Gastellani, si chiamano tutti Marc qualcosa. Marc-Andrea Gastellani, dunque, panteone di gruppo Valagna, o dischetto Esciudo. Allora, un dischetto, un omaggio, dice Radio Quasi, un manuale di storia di Corsica. Allora si parla di Judith Siganta, Judith di Ginarca, o Gonte Arrigo che ne mastà Sant'Aua, i Gonti Ginarchesi, o Soldato Gorso, le Pante, o Gamino, lettera Clemente, o fratello di Pasquale Baudi, non si ne parla mai, ma è un personaggio maior, non dice Radio Mica, più maior che Uabu, ma in tutti i casi un personaggio maior, dunque Banteone da ritrovare di nuovo, su una piattaforma di streaming, di ribi o di bi, o come lo si dice, in tutti i casi, comprate burro di schietto, c'è una squadra gusti di talento, di passionati, di astoria, di musica e di uganto, dunque Banteone, scopriamo a Ugantarigu di Valagna.

E qua o Gonte Arrigo portado, cantado e celebrado da Valagna, sti Gonte Ginarchesi che hanno fatto splendore di Gursiga, de orte gursari, de orte esullati, de orte signori, de orte anche da strafari, non si può mica dire lontano radio, in tutti i casi la storia di Gursiga portata con talento dalla squadra Valagna, da Ridroa, non ti usa dischetto, Banteone. E noi aspettiamo di empire un nostro Banteone, con le vostre diame, 04 95 32 22 22. Cosa di più? E beh, te torna un pezzo di storia, ma di Bastia di Deadro, con Pier Chiarelli, che ben a Riusegi, dunque, sto a Rigostia, a casa di Edingue di Bastia, proponerà prima messa in scena di Asobezza intitolata Amadeo, tra letteratura e teatro, una stonda di gradi a 6 ore da un manca in Sant'Angelo di. Allez, noi non siamo mica bene, arrivo oggi e siamo oggi qui con Giramondo.

0: Au d'aiguille Giramond, où est à oua, tout qu'est moi très haut, et d'aïs et l'aura, où je trouve l'âche info, dans le talon dédié RCFM, et ma brime, ma ridroué, moi, Philippe, on t'y scourdait mon mica di Filippo, di Bedralba, salut, où Vili torna.
1: Il torna, parce qu'il y a un guillaume à pile, on porte à tanto, hein. Sera nos outils, d'où ils vont.
0: On se met quand c'est l'iso, ils vont, il y a une autre affaire, moi.
1: Donc, non, juste deux minutes, in seguito a ciò che l'ha detto il nostro amico Amado, un saluto, l'amico e l'amicizia, due o tre così che mi viene, godi l'amico d'oio con Luigi Zoio. Dopo, questo è più conosciuto, mangiato un vigo verso l'amico.
0: E qua conosciamo.
1: Allora, dopo ce n'è uno, ma così allora ho significato, capisco mica dopo. L'amore vuole acquistare, l'amicizia vuole mantenere. Capisco mica dopo, non so.
0: Beh, se qualche sia usato che lo giudichiamo.
1: Voilà, voglio lì, così se qualche sia ne può ne sa di più, aspettiamo.
0: Vabbè, figli, ringraziabile.
1: A presto.
0: A trois chibres, je te prie.

0: Feme, insieme, si moi.
1: Allez, do boasti detti non tra amicizia e ora per noi di ridroit d'ignarnu per un flash info di dre ore e forse di nudizia di l'amicizia. Salute Didier.
2: Salute. Et on débute avec la justice et l'affaire Saparel, la construction d'un hangar de 156 mètres carrés dans une zone inconstructible de Côte-Icave, reconstruction faite par Julien Perret. La cour d'appel de Bastia a confirmé cet après-midi la condamnation de Julien Perret, y prononcée en première instance à Ajaccio. Il est condamné à une amende de 20 000 euros avec sursis et à la destruction du hangar édifié sans permis. Cette décision constitue une nouvelle étape dans ce dossier, portée notamment par l'association Levante. Et la juridiction d'appel a maintenu la sanction financière prononcée à l'encontre de Perretti sans modification du montant de l'amende ni de son caractère assorti du sursis. À l'audience, l'accusé avait produit un procès-verbal de déconstruction de la bâtisse. La grève des pilotes Air Corsica est terminée. Après plusieurs jours de conflit, un accord a été trouvé cette nuit entre la direction et les représentants des pilotes permettant d'envisager une reprise normale du trafic aérien dès demain. Dans un communiqué, la compagnie salue le sens des responsabilités des représentants des pilotes. L'accord, qui est annoncé comme confidentiel, reposerait notamment sur un principe d'équité entre l'ensemble des pilotes, qu'ils soient copilotes ou commandants de bord, sur les flottes ATR comme Airbus. De leur côté, les syndicats d'Air Corsica, le SPAC et le CMPL saluent l'accord trouvé à l'issue de la médiation. Ils estiment que ce compromis ouvre la voie à une sortie de conflit et permet d'envisager un climat social désormais apaisé au sein de la compagnie. À Aubagne, l'élève de 14 ans suspecté d'avoir blessé par arme à feu le principal d'un collège où il est scolarisé et une professeure est entré dans l'établissement avec un fusil de chasse dissimulé dans un étui à guitare, indique le parquet de Marseille. Une enquête est ouverte pour tentative d'assassinat. Le suspect est entré vers 9h dans l'établissement. Il a tiré à une ou deux reprises dans les espaces communs du premier étage, blessant le principal et une prof. Ils ont été transportés à l'hôpital sans pronostic vital engagé. Ensuite, il est monté au deuxième étage, a tiré à deux reprises. Finalement, il a été interpellé et maîtrisé par des personnels de l'éducation alors qu'il redescendait dans les escaliers. Il a ensuite été interpellé et placé en garde à vue.
1: Arin Grazia, Bio Didier, Thierry Drouet, moi 4 heures.
2: C'est dangereux la guitare.
1: Apparemment, oui. Ça sera plus
2: film. Vaut mieux le violon.
1: Je crois que le violon, c'est plus calme, ouais. On va demander l'avis au spécialiste, Madame Ressamé, et Miasuna du violon. Arin Grazia, Bio Troat, Thierry 4 heures. Et Koukarami, si vous direz d'or, nous paie d'idée à Ostra, donc aspettez-nous un pré-Ostre diam, au 04 95 32 22. E 22, mi sono scordato mica, no? Non l'ha messo tutti, 22. In tutti i casi, aspettiamo sempre, muovrò un caso tre ore, ferma una mezz'oretta di missione, dunque, allì, ma cacchi si, Anto, ha risposto a Diamma, salute Anto, mi sentite, no? È sempre in traccia di unie. In tutti i casi l'aspettiamo, non abbiamo mica da mettere una canzone a voi, un cubo, se la già aspettiamo.
0: RCFM, d'idea ostra.
1: Allora, Anto, siamo pronti. Saluto, Anto.
3: Salute.
1: Abbiamo fatto aspettare, no?
3: Oh, pensate, ma devo aspettare, ma le dovete dire che allora, non è di che a fa?
1: No, ma quantunque, io.
3: E entra a ritirare, è un futuro tanto a fare.
1: Ma non c'è mica a fa aspettare, niente. Come andiamo?
3: Sta bene, poi, si deve.
1: Siamo bene, sì. Appena un cadarito, perché quanto a me è l'epico.
3: Quelli con la ciappo.
1: Quelli
3: con la ciappo. E poi, a SFM, quanto a me siete zibiati.
1: Ce l'ha detto chi si vede un mondo così, dunque.
3: Tutti confinati così. C'è maniera di brancarsi là.
1: No, manca appena.
3: Allora, oggi voglio salutare a tutti i nostri amici.
1: Sì.
3: Salutare l'auditorio, la vostra squadra. Da una pensata per Monsieur Amadori.
1: Sì.
3: Lasciando. Un giorno che è morto, non sappiamo tanto andare a sua cosa, come si dice, a sua utea.
1: Sì.
3: E la giorno sono passato davanti e guardare via e via i rigiati foschi dalle due cose, dalle da
1: uedro.
3: E dopo una giornata ha imparato che lei era morto, ma ha fatto qualcosa, boh. comme tout le monde. Ouais.
1: Et non, c'est ma diabère qui dirait on perd ton nom à ton personnage, je vais acheter.
3: C'est good.
1: Hein. On a vu où Radio Achti. Hein.
3: Radio Gare qui est déjà tout dit qu'elle l'a fait en quoi à school. Et je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, comme si dice, pezzi d'antologia. Quoi.
1: Ah, testimonianze.
3: Se lo si può dire, ma è ben esagerato, mamma.
1: No, ma di bere che sono testimonianze di, come abbiamo detto Guamado prima, sono testimonianze di la vita di Agorsica, ma di Vasti in particolare, e di scuole, tornano una volta di tutti, digeremo a poco bre sui gruppi sociali della vita della schiaccia, dunque ci sono i confraterni, c'è il palazzo Giusti, hai anche non t'abbiazza, ma da voi, con te e... più di gent'anni.
3: Ahi, vera, faccio un momento, insomma che dopo recuperare... De aver recuperato l'anziani ridati, ma bon.
1: Penso anche io. Ma...
3: Perché uno anche un wallo, anche un con cosa come si chiama.
1: Di che Cadani?
3: Cadani e poi. Un fotografico sporting, un amico. Questo collego.
1: Pruneda.
3: Jean.
1: Non, mais Jean. Ah oui, moi, je me barre. Non, mais comment ça, je me carréhydrate.
3: Ah, mi scappano i baroni di una catastrofe. Conosco Gaël, donc.
1: Oui.
3: La famille Venera. Et en aspettando, vous savez, bon, comme ça, j'ai compris un livre di Antera Rocchi, l'opera. Et bon, lei così a pezzabocconi, ci fu appena. E aggiungo una poesia, quindi una canzone, una canzone di Avidetta. E aiuti a legge perché non mi capisce a fare con delle si legge, con delle si sente.
1: Con piacere.
3: E si chiama Come a me. Andare così. Un bicchio elettrico in battaglia s'azzecca a Beggia. In secca ad aia in un scupitim di migiaia. Ai manecchie Muhammedu, Cabigimbu, tutto già salto, quello caccia mai isobatti, a usti qui, a usti là. Duello gi luoghi da scassà, i palazzi saranno bedasci, quelli di paesi ricchi che inventano e vendono isobicchi. Stasera Muhammedu si staccherà non tu una zumia e sta punta, giusto un punta, ci vuole la ga una piazza per usogno, ferito in ogni gabbiosso, qua goccia di a miseria addosso. O Muhammedu, o volta, o Muhammedu, o volta, diceranno e diamme la notte cieca, la notte giocca, sino a giorno e poi un giorno. Ome, i bicchi elettrici in battaglia, gli stessi a quelli di Amigiaia. Eccoci, Bugliarini, la poesia.
1: È magnifico.
3: Come tu guardi tutte le poesie che l'ha fatto, veramente un capivo questo libro.
1: Poi ciò che diede, chi d'antera muoverà a tempo, maestro, bueda. Si sentiva la pedagogia, si sentiva la passione di umanità.
3: C'era un istinto grosso.
1: Un istinto paesano.
3: Un istinto paesano, il primo hai fatto una scuola dei paesi del perché l'amparino è grosso. Un'opera magnifica.
1: D'altronde, mi domando mica se non è mica un premio libro, se non è mica ricevuto un premio letterario, sti pochi tempi, o se l'ha da ricevere, ma bon, voglio mica essere, dirla di maniera prima dicia, ma in tutti i casi ciò che ringrazia Charlotte, François e Jean-Paul Rocchi. E a Sonia Moretti di nuovo, che hanno fatto questi una ragolta tremenda, una scelta magnifica di nuovo, perché non è mica facile.
3: Non mica se poi l'ho dovuto ampliare, ma... Leggi da cosa a breve fase, non è mica a breve fase, a premessa di Sonia Moretti, poi francamente ci la si gente un minimo suango de les se balla gusto les spie gusto che lo si compone appena quando li vedi a fare così bo bo bo non c'è un coso c'è un gatto come dice un coso
1: ai
3: c'è un oeso che li scrive se niente
1: ah c'è la dici bon c'è una varietà in de a poesia di Ante Ramoro che è impressionante.
3: Ah, francamente, bon, così a tutto il mondo di fare, senza voler fare pubblicità, perché non penso che paesani, ordaccio, penso alle schese, ma di comprare su libro perché è un piacere permanente qua.
1: È vero. No, poi si vede appena si va a giro di tutto il mondo di Anteramoro, che di noi è sobrimore, di noi a maniera di vedere i sovioli, anche là i sovioli di vedere l'opera. Di uomo, è poi a tempo di un maestro.
3: Ah, se lui sente, quando lui sente i violi, se visto che l'uomo è riuscito a svolgere, a tramandare.
1: È assuminato come lo si deve.
3: Assuminato come lo si deve.
1: Di è vero.
3: E poi avanti di lasciare, perché lasciare si lasci. Voglio salutare un nostro amico Benetto Isorbo. Che scontro ieri mi ha fatto assai piacere di Eduardo perché era stato appena faticato. La detta è lo stesso, poi mica. E voilà, un saluto e poi che lo si rimettiva, che lo si rivanghi a discesa. Eso nuvelle, eso poesie magnifiche.
1: O più presto possibile.
3: Di sicura. Allora, scialatelo Paolo.
1: Aspettando.
3: A un'istione, un saluto.
1: Ci di voi. A ringraziare tanto e buona giornata. A presto. E bien, moi, strava di Monte Aleccia con Angelo. Salute, Angelo.
4: Oba, salute e salute a tutti.
1: Buongiorno.
4: E pi felicità di Ustrivelle croniche di Amadina.
1: Oh, ringraziamo.
4: È vero, ogni tanto mica tutto è male. Perché...
1: No, ma un caso come tutte le missioni.
4: No, mica tutto è male, mi scelgo di un'ora.
1: Ed è urte ce l'ha di nuovo.
4: Bon, e allora, anch'io ho conosciuto a Amadori e... ci sono entrato in questo fondo parecchie volte, ci siamo i tuoi, c'era un tipo, un tippetto.
1: A lui dirà chi sia.
4: E c'è, hai visto, c'è migliaia di ricordi, foto, e decine e decine di ritrattaioli, apparecchi a foto, che deve non finisce, finisce nel un museo di Ostia, perché ti ha vita di Ostia.
1: Di un barè, dopo non voglio mica parlare per i servizi municipali o di collettività, ma...
4: A Maria avrebbe fatto un coso, hanno il rito di mettere le mani addosso.
1: Ciò che abbiamo con le rei, con i violi.
4: Bon, allora, e come oggi, siamo oggi, oggi ottobre, si può parlare un poco di un cifro d'oggi? Bon, si sa un cifro oggi di così, di quello che anche oggi con tempo, così, senza... ha contato assai è stato assai augurato dai nostri anziani ed è così che anche oggi con te mulore l'ostrice anche le maghe e anche altre cose petuzine, vedete? Oggi per oggi ma tutto questo ci viene da un bene mica dai nostri idi, perché non è buche dice. Allora, ci sono dei tempi lontani, i più maligni, poi sono quei più intelligenti, ce l'ho anche tanto. E senza contare, e ide, perché chi è ide di a mano, e incacciando le pusse, o rosso rido, o idone, siamo conto che tutte le valanghe in corso si dice e gronchiule, chi ce ne quattro a ogni ide, allora tanto omo ogni a su cifre d'oggi. E può essere che quando come parla di ugele, di nu, c'è sempre due disegni di un zodiac. Boh, dopo e poi c'è oggi fase di luna della nada. Bo, quest'anno mi pare che c'era a luna sabatina, dicendo che c'era le 13 lune. Boh, ah. Questo è chi l'ha fatto, ma chiaro tanto è. Boh. Ancora niente, mi pare che sono scimiti. Boh.
1: Siamo tutti scimiti.
4: Quella del capo ancora. È vero. E poi i nostri... che vuoi dire?
1: No, mi sto assente.
4: E poi i nostri anziani, quando siano venuti, già le 12 stelle dell'emisfero di un ordo e quelle usute, così, quelle che si erano con luci così, senza cannucciari. Nel passato Giulio Cesare ha inventato il suo calendario con i 12 mesi. Dopo un poligono a 12 lati e di un dodecagno. Sì, un dodecagno. Boh, dopo c'è sempre 12 baci di agosto dell'uomo, la giocontate stamane, vorrei dire così.
1: E un esatto mica, perché c'è un spessore gusti.
4: Dopo 12 stelle di su cifro di... Aspetta, la bandiera dell'Europa qui.
1: Si
4: guarda di là, siamo 27 paesi e non c'è che 12 stelle. Allora hanno scelto che 12 stelle perché oggi è un cifro di perfezione.
1: Perché più di greci ce l'ha detto che quelli che hanno fatto l'Europa, i primi di radio e ha scelto la bandiera erano cristiani di radio e che sono le stelle che erano in giro a Maona.
4: E poi nella mitologia greca c'erano sempre c'erano gli oggi di l'Olimpe. E poi nella mitologia donna, Ercole, il famoso Ercole, aveva fatto i famosi 12 prove, le 12 travaux. Dopo nella Bibola, oggi vediamo, si sa che gli apostoli erano i compagni di Gesù Cristo, ad oggi, dopo l'astro ce n'era più che 12,
1: ma uno era particolare, mi pare.
4: Non ce li ho mica troppo a contare. E poi si sa che da Bifagna, l'Epifania, casca sempre 12 giorni dopo a Natale, o giorno di Natale. Le matematiche, oggi, arraiga di quadrata di 144, è sempre questo cifro d'oggi che porta parecchi simboli della nostra cultura, dell'Apocalipsi, a Maona porta 12 stelle della sua corona, e è così, un conto è così.
1: Conto è fatto.
4: Del tarot di Marsiglia, l'arcano d'oggi, di quello che è l'impiccato o gorcio e l'odio massonico i supplimi cavalieri erano doggi perché là sono contano mica qual è che sa che i cavalieri della Table Ronde erano in una usina e dopo le nostre poesie francese quando lui oggi sillabe di un alessandrino dopo chi c'è torna di un disco vinilo di 30 centimi misura 12 di 12 pulsi in francese dopo un po' di nome della prima partita di un nostro stintino che misura 12 iti, 12 pulsi. Aspettate, i nostri anziani, per mica di un chiffre d'oggi, per superstizione. Dicevano 12 e 1, quando li contavano, i gatti diranno. E poi avete misure di UB, misurava 12 pulizie, pulizie 12 pulizie, yeah. Se volete. Bon, allora per compie, per una persona che gli è fatigata di un cervello, yeah. Si a sta persona di dei 12.000 segnati.
1: Ah, vabbè. Beh,
4: vabbè, gli tiene dei
1: tsunami, si sente mica sola, allora. Sono pacchetti.
4: Ma amico, siamo un'annata di scempio.
1: È un'annata particolare, dice.
4: Allora, Biraco e a Brusti.
1: Non aspettiamo mica 12 mesi per sta bassante, eh?
4: Ti ringrazio.
1: Ciao, Andrew, a presto e buona giornata. E ritroviamo a Pier San Martino. Saluto be.
5: Salute.
1: Salute.
5: E quelli che facevano le foto.
1: Yeah.
5: C'era Gérard Coche, che è di Bedraner.
1: Yeah.
5: E Gérard Baldo.
1: E Baldo, chi è di Bera, Baldo. E vous saluteremo se lo gesto assente.
5: Gérard Coche e di Bedraner. E Gérard Baldo che era di mercato.
1: E mi
5: ha messo di un cinino.
1: E è un quasi più la vagia mentuato, mi pare.
5: E dopo mi pare che infermiera.
1: E di noi, e di infermiera.
5: E dopo...
1: Io bi.
5: Bulia... Oh mio scuro. Badirizzare per questa e anche con la gabigliela per questa parecchi sono appena dopo ma dormono non ti butto io come me dunque è vero che tutti quelli che intervengono c'è qualche giorno ma sono da una certa età per svegliarli ci vorreste un tamburo, una trombetta.
1: Tu l'hai di chi i giorni? Sì, allora, si intimorisce, no, hanno la paura di chiamare, perché io ne vengo, ricevo anche messaggi di volte, e mi dice, no, vorrei chiamare, ma non posso mica, perché non ho mica una maestra di mica lingua corsa come lui giore, e dopo si vergognano, e dico, no, ma non fa nulla, giusto appunto, ciò che chiama per stare assente le vostre voci, per più all'abitudine, per di noi sbergognarsi da un braccio della lingua.
5: L'hanno fatto tutti, anche.
1: Sicuramente.
5: Certe volte, anche noi ci
1: manchiamo. Io ogni volta che ho appia un microfono, ho una pressione scema.
5: Anch'io. Ma bon, dopo, dipende, poi mettete che quelli che ci stanno assenti, poi da radio, poi fate tutto per metterci all'esa. Dunque ne sono. Anche voi se la mumica, sono mica un poeta, e se chi volta che parlo di l'anima o tutti usi.
1: Aie, ma ognuno parla di aso visione, diciamo di aso vita, di uso mondo, di aso corsica. Non fa nulla, ogni bedra va gemuro.
5: Globalmente di qui anche facciamo all'emissione e un corso quando stiamo parlando dei gerudi in casa ma bon mio di un corso a stiaccio
1: e sapete in pratica lingua abbiamo un moto un mantuato abbiamo messo a fissi non la strada nazionale eccetera e ce n'era uno bellissimo dire un'idea di Lisandro De Zerbi chi dice udo più grosso sbaglio parlando di lingua di un fatto di parlare la lingua corsa dice a niente udo più grosso sbaglio di non parlare perché dopo per sbagliarsi si sbaglia anche pure dall'altare
5: ecco abbiamo un costume sono una misura cosa ho iniziato di dire siamo da ieri magagna ci sono i gosi che vanno e poi per andare all'Uomadori c'è le squadre di valore mi è accaduto di comprarne una mica solamente squadre ufficiali, c'erano anche squadre
1: e amatori, è il caso di dirlo no, c'erano le squadre di Doga, di Urte all'Epica tutte le squadre di un girone a schiaccio e di vera che tornano a Urte di un fondo gusti di ridrati che di una testimonianza spróbuzida da diavida vastiaccia.
5: Eh bien, comme l'a dit Amadou, je le respecte, bon, mica da l'ordine, ma.
1: Non.
5: Amiri, hein, je respecte, non, d'aller, l'appareil auto et tutti, tutti ces hydrati, qui vont en exposition, et on.
1: E di va lì entra o catalogo di un museo di Ameria di Bastia di un fondo patrimoniale non so mica ma in tutti i casi non c'è mica la Galigore
5: no
1: penso che di noi le redi di Lulu Amadori avranno di noi a Brimura di Geradio di sto materiale
5: eh beh dopo è bene tu le a famiglia voi siete d'accordo ma
1: ai suoi librini è bene
5: per finì Angio ha detto una dozzina di zinzi di no. Che buono. Sono buoni, credo.
1: Altro che sono buoni.
5: Giusto, un'ultima
1: cosa.
5: Gli ha girato perché ha un gol così lungo.
1: Bah.
5: Puzza di vedi.
1: Ah.
5: E finiamo così.
1: Voilà. così si gompie guarisa.
5: Obe
1: a ringraziabi e a truaci a beji. A beji. E di bera a sta risa in bocca che n'avemo un Bastia in corsi in generale. E di bera che abbiamo parlato di maniera seria di noi di a cifra do e di qua Madonna. E parlando di Marona e di Corsica, a te, Corsica Regina, di Diamagialesi e dopo ci ritroviamo forse per un'ultima diama di Dea Ostra.

A te la gorsica regina e di Amagiaresi, così bella maniera di compiere questa missione d'odia, che partia di maniera appena loce e poi divati noi ma udo a qualità, e una certa quantità di noi abbiamo imparato assai, abbiamo riso, abbiamo scoperto e abbiamo scambiato espertudo, ciò che è più importante. Eh beh, si compie a qua, se a momenti so 3 ore e mezzo si compie la nostra stonda in lingua corsa, è stato un piacere, un onore, come di solito per me, d'accompagnarvi lunga questa missione d'oggi, grazie a Jean-André, a Camillo e a Lesia di nuovo alla Colta de Devonica. Se non ci ridurremo mica da qui a poco, vi prego di passare una buonissima festa di Isanti. Incontro a noi ci ridurremo sti boglioni, un perto mica sto con voi fino a 5 ore. Intanto vi ringrazio, tenite i vigari e a presto e a madame Doria Usse con mal di bedre.

0: Stevie Wonder, Past Time Paradise, qui ramène à Guantunque Coolio Gangsta Paradise. Et avant, on ne ridurait mica Coolio, ma mère Elisabeth Verandini, Pecchine Bensi, qui oggi ci parla di l'anniversario. L'anniversario, in tutti i casi, di Anna Aurelia e Anto Maria, qui ci ne parla, nous, au Megrovo, nous, di Maria Elisabeth Verandini.
1: Salute! Oggi parliamo di una data in particolare con Anna Aurelia, a data di uso anniversario. Come la si passa oggi per i nostri fedeli, Anna Aurelia e Antonio e Maria ci contano tutto.
2: Beh, di ben perché è grande, dunque a di noi, dunque io voglio 7 anni, voglio 6 anni, dunque a di noi, non la di mai avuto, però 7 anni la di mai avuto, che vuoi che la di Beh, cosa è bene di più, cosa è un più bene quando facciamo il nostro anniversario, di che mi regali. Per esempio, io faccio un tempo, non ho mai fatto un anniversario, è la prima volta che ho avuto le due carte di invitazione di sabato. Dunque tutto il mondo va al barco e poi di noi cosa è bene di chi giochiamo. Di bene l'anniversario di l'altro, di orte ci sono, ci vanno fino a zero. Ma quando c'è dei parchi, donc a family park, di Dickland, di Chios, ci sono l'anniversario di amiche, finisce fino a zero, donc in da notte.
1: Antonio e Maria, lo pensa di già a festeggiare l'anniversario di Aso Cugina.
3: Un spettacolo con marionese, Elisi e io. E fabbrica un teatro per ballare con te, per far piacere e tanto.
0: E qua Anna Aurelia Anto Maria o Migrovono di Maria Elisabeth Ferrandini che si è scordata di un anniversario il 4 d'ottobre non la ringrazio mica no, l'abbraccio e ridruemo la sua emissione ribi un antausito ici RCFM ogni giorno un antallonde nostre cara amiga appena il Serge Vacca di Gerayon e dopo Sandrion di telefono e ci ritroveremo insieme in un talon di RCFM per andare di 4 ore.

0: E qua Patrizia Boli, verso universo e awa. Appena di Lionel Richie, cu Ballerina Girl, e dopo ci ritroveremo cu Valerie Franceschetti au giornale di lassù oggi, a Stella di Borgo.
1: Écoutez.
2: C'est ici RCFM.

0: Gabi, Alain Bachung, awa, tu vas, j'ai un premier jet d'ista à Sainte, Alain Bachung, et awa, tu vas, j'ai bien jet d'ista à Sainte, à Andio la Botantini et Lilina, qui ci parlano di avesta, di maschere, qui s'abigina.
1: Udam pugore brestu be a nostra Lilina e amigi scolari. Simui già in tempo i vaganze di Isanti. Si principia entra in linguarno, in casa s'accende u vogo a sera, e po a notte gala brestu. Principiano e Clementine, così buone a quattro ore e mezzo quando lo si sortei a scuola. Lilina ha previsto i va tanta fare i bei vaganze. Aiuta a babone questa di avvicenda d'ogni mane. A zide la zarizza, bia uso rompi i giuno e perte di sarti in sarti con babona da capo a tutte le vaccende di casa. Prima u bulinaggio, aprimo e alline, ragugli mulove, lampe muranone, dopo giù l'abra muvrella. A nostra gara sumera che la bossi scurizza per odioso, dalle asobruenda, asomandia d'oglie pronta, dopo andiamo a capire sciocche, e nostre cinque sciocche, cui so gabretti, ciò la fa le sorte perché le mangiano, ciò la fa sugli i gabretti, e li ormen alla grotta. Finisceremo beu gasarello, dove li agenu i nostri uiburchi, e li stanno odiosi, ma ciò la lavalli e dalli mangia. A domani be a nostra seguida, ma intanto avemo imparato. Diagenu, sudie, mandiadoia, scurizza, rompi di giuno, raguimu, abrimu, disarti in sarti, linguerno, accende, faccende.
0: E un lume di linguerno chi s'accende, da qui a poco speremo. A ringraziare Andio la Badantini da Ridroa, nel nostro sito, un ribio, ici RCFM. Ah, allez, you're my heart, you're my soul, modern talking. Dopo ci ridueremo con Amel Bent, aspettando l'amico Fabrice Fenouillère, con C'est pas des salades.
2: Ici RCFM,

Balla Maria, Giramondo. Allez, d'aguer una stundarilla d'idea ostradando, cu Stefano Di Gorti e a zo buesia. Dopo ci ridurremo cu Dexys Midnight Runners, come on i line, e ci aspettiamo una.

0: danu, un ciradan te un danze, e ancume no anavi, ma aspettano ogni cosa, e c'era poco a fare. Buriano che i paesi fussi nuvami unite, quelli campesi in un pace, senza chimere e senza lide, e sapendo che due persone si erano contrastate, s'appaccarono a mettere uè in cupparola s'estate. Poi chi si muore l'erediere di suo valore perfetto e di suo saper vive, che odieva c'è di vetto, non avremmo condoere a mentarli in corrispetto. Ecco.
1: Ici RCFM.
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Come on, Eileen, Dexys Midnight Runners, awa, dubu na bubligida, e c'ha bieremu, verdici in cuore, da ridua Evelyn Fontana.

0: Pedro Santu El Fucci sur les ondes de RCFM Ousguardo Scherzos di Paul Turchi Duriani e Sovetus Obido.
1: Obul, sono andato a una riunione di rientrata in scuola. E faccio a gallo. Adio visto l'occhiali di a maestra che studiano. Ma obedio, amico, è che mi so trovo a posare a tavolino a cantare a mamma di Gredeline. Un conosci anche tu, sta gente che dà nome strano ai suoi violi. Ma in tutti i casi, meglio avrebbe fatto di straqua mi sotto i rotoli di Micheline, ti la dico. Per fare la gorta, Gredeline, secondo la sua mamma, Maria Ciaccia, sarebbe HPI, TDAH, con potenziale artistico altissimo. Einstein e Caravaggio a tempo, se tu vuoi. Bon, quando la sua mamma spiegava che la idea là, ella, li cava polvere sotto un mobulo di glassa. Questa allergia al lozzo, al rimore, al bulastro, al latte, alla glutine e anche all'aria, penso che lei è ospedale odie. Ma sai o bello, bolle? Di chi 90% di parenti presenti parlavano così di sovioli. Come io? Cosa gli ho detto? Poco a fare anche asai, eh? Anche a me mo viole sono veramente HPI.
2: Ici, RCFM.
0: Ah Paul, ça c'est un plaisir à chaque fois de l'entendre. Son regard aiguisé sur la situation aujourd'hui, la société, notre île. C'est dans cette chronique que vous retrouvez chaque jour avec grand plaisir. Autre moment que vous appréciez, eh bien ce sont les émissions cinéma. D'ailleurs, c'était bien ce samedi si vous étiez avec nous à midi. Nous avons pu parler des films du moment. Nous étions dans une émission enregistrée au Cube Abbatial, le nouveau cinéma. Et on vous parlera d'un film qu'il faut absolument aller voir. Ce sera juste après Indochine.